0: ando sampindara mama sono in sono jara bulukala ngom kendo sampindara mama samba kende sono fati mei nei mam cerno mi har adat yi yari mam ño bokku gen gor ahmadu sono buso wayna dirga sono mam ahmadu sono buso la seeni geedji ba mbaxee di duur déglul ma wax na laf ci mbokku baatin loo xam ne tuuti laa ca xam ci baatin yaama salfajin lañu ci dunyaa.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam,

0: Tara, danda go, fulbara, wala da, tajoro, mala da go, bo mago. Lakadaru salam ala biwato.
1: Ikapefem.
2: Bayan.